0: era Made in Italy. You know what it is. Radio Dance Floor. Back to the 90s.
1: Radio Dance Floor. Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
2: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
8: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire, sono persone.
8: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
9: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.

0: Start. 0 auf 100 in 2 Sekunden. Los geht's.
1: Schumacher.

0: this is Jennifer Lopez.
1: Hey yo, this is Eminem.
2: Ciao, siamo Take That.
3: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: 1996.
1: Sarà stato qualcosa che mi ha fatto male. Sarà stato qualcosa che mi ha fatto male. Sarà stato qualcosa che mi ha fatto male. Che mi ha fatto male. Che mi ha fatto male.
2: Boh.

0: degli anni 90.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: Inizio di weekend ancora con regime di alta pressione sul nostro paese. Nella prima parte della giornata avremo un sole dominante da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi sparse sulle regioni settentrionali, ma con cieli pressoché sereni invece su quelle centro-meridionali. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità, con fenomeni temporaleschi soprattutto su Alpi, Prealpi e aree interne delle due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Am I interrupting something?
4: Non-stop music is on its way.
5: The sound of the 90s.
6: Identify yourself.
5: Radio Dance Floor.
6: Dance Floor.
7: Su Radio Dance Floor c'è

0: secondo Fabri DJ.
1: Check this out.
0: Novantology. L'ultimo sabato di ogni mese alle 15 su Radio Dance Floor. The Sound of the Night.
2: Non riuscivo perché non capivo le parole.
3: 1995.

0: Radio Dance Floor. I know you wanna say
1: open your mind.
0: The sound of the 90s. Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: Inizio di weekend ancora con regime di alta pressione sul nostro paese. Nella prima parte della giornata avremo un sole dominante da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi sparse sulle regioni settentrionali, ma con cieli pressoché sereni invece su quelle centro-meridionali. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità, con fenomeni temporaleschi soprattutto su Alpi, Prealpi e aree interne delle due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Pure music, no commercials. The best of the 90s. Radio Day.

0: suonati di Enrico.
1: Ciao, sono Enrico, Radio Dance Floor, 24 Hours Today, solo dance emozionante. Voglio ricordare gli amici in connessione planetaria il nostro appuntamento, i suonati di Enrico, al sabato alle 16, ti aspetto.
0: www.radiodancefloor.it 1994.

0: ilmeteo.it, il che fa la differenza.
1: Inizio di weekend ancora con regime di alta pressione sul nostro paese. Nella prima parte della giornata avremo un sole dominante da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi sparse sulle regioni settentrionali, ma con cieli pressoché sereni invece su quelle centro-meridionali. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità, con fenomeni temporaleschi soprattutto su Alpi, Prealpi e aree interne delle due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Radio Dance Floor.
2: La radio ufficiale degli anni 90.
3: Dance Floor.
4: You know what time it is?
0: Sono le 6:04.
2: Dance Floor.
5: Welcome.
6: Anni 2000.
7: Welcome to the new

0: check. One, two. Radio Dance Floor. Check it out. La radio ufficiale degli anni 90.
1: Hi, this is Jennifer Lopez.
2: Hey yo, this is Eminem.
3: Ciao, siamo i Take That.
0: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: Radio Dance Floor, il suono degli anni 90.
1: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
2: Inizio di weekend ancora con regime di alta pressione sul nostro paese. Nella prima parte della giornata avremo un sole dominante da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi sparse sulle regioni settentrionali, ma con cieli pressoché sereni invece su quelle centro-meridionali. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità, con fenomeni temporaleschi soprattutto su Alpi, Prealpi e aree interne delle due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Luce Verde Italia.
4: Bentrovati, incidente sull'autosole con rallentamenti tra Reggio Emilia e Parma in direzione di Milano. Prestare attenzione alla nebbia, banchi sulla A25 Torano-Pescara tra Torano e Avezzano. Per una manifestazione ambientalista in territorio austriaco, oggi, sabato 30 maggio 2026, il corridoio del Brennero sarà oggetto di interdizione al traffico in entrambe le direzioni per tutti i veicoli. Dalle ore 9 alle ore 19 per i mezzi pesanti con massa complessiva superiore alle 7,5 tonnellate e dalle ore 11 alle ore 19 per tutti gli altri veicoli. Su tutte le strade extraurbane del territorio provinciale sarà vietata la circolazione ai mezzi pesanti dalle ore 7 alle ore 20. Si consiglia a chi avesse la necessità di spostarsi verso il nord attraverso il Brennero di programmare la partenza posticipandola a domenica 31 maggio. È tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI.

0: degli anni 90.
1: Hi, this is Jennifer Lopez.
2: Hey yo, this is Eminem.
3: Ciao, siamo Zecca.
4: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: dropping something.
1: Non-stop music is on its way.
2: The sound of the 90s.
0: Identify yourself.
2: Radio Dance Floor.
3: Ilmeteo.it. Il che fa la differenza.
4: Inizio di weekend ancora con regimi di alta pressione sul nostro paese. Nella prima parte della giornata avremo un sole dominante da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi sparse sulle regioni settentrionali, ma con cieli pressoché sereni invece su quelle centro-meridionali. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità, con fenomeni temporaleschi soprattutto su Alpi, Prealpi e aree interne delle due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
5: Back to the 90s. Dance Floor. Su Radio Dance Floor c'è Made in Italy, le più belle canzoni italiane degli anni 90 in versione remix.

0: Timeline.
1: Rewind the tape now.
2: Prendetelo come un viaggio di studio.
3: Ciao da Enrico, ti aspetto il lunedì alle 18 per Timeline, la storia raccontata attraverso i grandi successi dance degli anni 90. Ti aspetto lunedì, ore 18, qui su Radio Dance Floor.
0: Timeline. 1998.
4: 1998.

0: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
1: Inizio di weekend ancora con regimi di alta pressione sul nostro paese. Nella prima parte della giornata avremo un sole dominante da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi sparse sulle regioni settentrionali, ma con cieli pressoché sereni invece su quelle centro-meridionali. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità, con fenomeni temporaleschi soprattutto su Alpi, Prealpi e aree interne delle due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia. Give me a Radio Dance Floor.
2: Il suono degli anni 90. Luce Verde Italia.
3: Bentrovati sulla 6 Torino-Savona, code di 2 km tra Altare e la 10 Genova, 20 miglia verso Savona, code anche sulla 10 tra Varazze e la 6 in direzione 20 miglia. Ci spostiamo sulla 7 Milano-Genova, dove si sta in coda per lavori tra Vignole Borbera e Roncoscrivia verso Genova. Sulla superstrada Grande Comunicazione Firenze-Pisa-Livorno segnalate code a tratti tra Empoli Ovest e San Miniato Basso verso Livorno. Sul ramo Casalecchio della 14 in collondamenti tra la 14 e la 1 in questa direzione di percorrenza. Ancora sulla 13 Bologna-Padova, code di 3 km per un incidente tra Rovigo Sud e Occhiobello in direzione Bologna. Sulla 14 file di 2 km tra Roseto degli Abruzzi e Atri verso Pescara. Incidente con file di 5 km poi sulla Roma-Napoli tra Valmontone e Anagni verso Napoli. Oggi sabato 30 dalle 11 alle 19 è prevista una manifestazione di protesta in territorio austriaco. Per evitare ripercussioni sull'auto Brennero in territorio italiano, l'autostrada del Brennero verso il Brennero sarà interdetta al transito dei mezzi di peso superiore alle 7,5 tonnellate, dalle 6 alle 20 nel tratto in provincia di Verona, da Verona Nord in poi, dalle 6 alle 20 ancora nel tratto della provincia di Trento, dalle 7 alle 20 nel tratto in provincia di Bolzano, tra lo svincolo di Vipiteno e il confine con l'Austria. Tale uscita potrà essere anticipata qualora le condizioni del traffico lo rendano necessario. Per tutti gli altri veicoli la chiusura è dalle 11 alle 19. E code poi al momento su questa autostrada segnalate tra Carpi e l'Autosole in direzione Modena. Bene, è tutto.
2: Un servizio a cura dell'ACI. Back.

0: Club. Back to the 90s. Ilmeteo.it. Il che fa la differenza.
1: Inizio di weekend ancora con regime di alta pressione sul nostro paese. Nella prima parte della giornata avremo un sole dominante da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi sparse sulle regioni settentrionali, ma con cieli pressoché sereni invece su quelle centro-meridionali. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità, con fenomeni temporaleschi soprattutto su Alpi, Prealpi e aree interne delle due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Hi, check, one, two. Radio Dance Floor. Check it out. La radio ufficiale degli anni 90.
3: Su Radio Dance Floor.

0: Floor Parade, la classifica ufficiale di Radio Dance Floor. Ogni sabato dalle 17 alle 18 rivivremo le emozioni delle 20 canzoni che più ci facevano scatenare in discoteca negli anni 90. Allora mi raccomando, Dance Floor Parade, il sabato alle 17 e in replica la domenica alle 14 e lunedì alle 21. E ditelo anche agli amici, perché più siamo, più ci divertiamo.
1: www.radiodancefloor.it 1996.

0: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
6: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
7: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
4: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
8: Lo lascerai, prima o poi.
4: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema. Dance Floor.
9: Turn on that radio station. The sound of the 90s. Radio Dance Floor.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati sulla 4 Venezia Trieste, code per traffico intenso tra San Donà di Piave e Cesalto e ancora tra San Giorgio di Nogaro e Palmanova verso Trieste. Sulla 5 Torino Courmayeur, code a tratti tra Pont Saint-Martin e Ver in direzione Courmayeur. Ci spostiamo sulla 10 Genova Ventimiglia, dove troviamo file tra la 26 e la 6 Torino Savona andando in direzione Ventimiglia. Sulla 12 Genova Rosignano, code tra la 7 Milano Genova e Recco verso Livorno. Sulla 7 Milano Genova, file tra Bolzaneto e Busalla andando in direzione Milano. Ci spostiamo sulla 14 Adriatica con i collonamenti tra l'Autosole e Faenza verso Ancona. Sulla 22 del Brennero, file di 2 km tra Carpi e la 1 in direzione Modena. I collonamenti anche sulla 1 nel tratto Milano-Bologna, con code a tratti tra Casal Pusserlengo e Terre di Canossa verso Bologna. Nel tratto Firenze-Roma, code tra Incisa e Firenze Sud andando in direzione Firenze. File di 1 km per un incidente tra la diramazione Roma Nord e Ponzano verso Soratte. Sulla strada Grande Comunicazione, Firenze-Pisa-Livorno, file di 7 km per un incidente tra Empoli Ovest e Montopoli Valdarno verso Livorno. Ancora sulla 1 nel tratto Roma-Napoli, 4 km di coda tra la 24 Roma-Teramo-L'Aquila e Valmontone in direzione Napoli. Scendendo ancora sulla 30 Caserta-Salerno, file tra Mercato San Severino e Raccordo Salerno-Avellino in direzione Salerno. Oggi, sabato 30 maggio, dalle 11 alle 19, è prevista una manifestazione di protesta in territorio austriaco. Per evitare ripercussioni sull'auto Brennero in territorio italiano, l'autostrada del Brennero in direzione Brennero sarà interdetta al transito dei mezzi di peso superiori alle 7,5 tonnellate dalle 6 alle 20 nel tratto in provincia di Verona da Verona Nord in poi, dalle 6 alle 20 nel tratto in provincia di Trento, dalle 7 alle 20 nel tratto in provincia di Bolzano, tra lo svincolo di Vipiteno e il confine con l'Austria. Tale uscita potrà essere anticipata qualora le condizioni del traffico lo rendano necessario. Per tutti gli altri veicoli la chiusura è dalle 11 alle 19. Bene, da Maria Barbara Taormina è tutto.
0: Un servizio a cura dell'ACI.
2: 1995.

0: live.
1: Mother.
0: This is
1: mother.

0: Dance Floor.
1: You know what time it is?
2: Sono le 12 e un minuto.
0: Dance Floor.
3: Anni 2000.
4: Welcome to the new millennium.
5: Come nell'infinito del sole, dal raggio che attraversa il mare, libero di possedere e volare.

per decollare. Stai per decollare. Stai per decollare.

0: Radio Dance Floor, il suono degli anni 90. Luce Verde Italia.
1: Ben ritrovati. Sulla 9 Milano Chiasso code all'altezza di Como Grandate verso Como. Sulla 23 Palmanova Tarvisio si sta in coda alla barriera di Ugovizia verso Tarvisio. Ci spostiamo sulla 6 Torino Courmayeur, dove ci sono 3 km di coda tra Pont Saint-Martin e Vert in direzione Courmayeur. Sulla 6 Torino Savona code di 2 km tra Artare e la 10 Genova Ventimiglia. Su quest'ultima sono 8 km di coda tra la 6 Expo Torno in direzione Ventimiglia. Ci spostiamo sulla 26 dei Trafori con code tra la diramazione Predosa Bettola e la 10 verso Voltri. Sulla 12 Genova Rosignano, altre code tra Brugnato e Carrara in direzione Rosignano. Ci spostiamo sulla 15 Parma La Spezia, dove si rallenta con file tra Fornovo e la 12 verso La Spezia. Sulla 22 del Brennero, in colonnamenti di 2 km tra Carpi e l'Autosole. Solo 1 Firenze Roma, code di 4 km segnalate per un incidente tra la diramazione Roma Nord e lo svincolo di Ponzano Romano andando in direzione Firenze. Nel tratto Milano Bologna, code tra Casal Pusterlengo e Terre di Canossa verso Bologna. Sulla 14 Adriatica, in colonnamenti a tratti per traffico intenso tra il ramo Casalecchio e Forlì in direzione Ancona. Nel tratto Firenze-Roma della 1 file tra Firenze Sud e Incisa verso la capitale. Nel tratto Roma-Napoli si sta in coda tra Santa Maria Capua Vetere e Caserta Nord in direzione Napoli. Sul tratto Bologna-Firenze file di 3 km per un incidente tra Sasso Marconi e Pian del Voglio verso Firenze. Sulla 24 Roma-Teramo-L'Aquila file a tratti tra il raccordo e Castel Madama in direzione Teramo. Sulla Roma-Napoli code a tratti tra la 24 e Anagni verso Napoli. Scendendo ancora sulla 30 Caserta-Salerno file tra Mercato San Severino e Raccordo Salerno-Avellino in direzione Salerno. Dalle 11 alle 19 è prevista una manifestazione di protesta in territorio austriaco per evitare ripercussioni sull'auto Brennero. In territorio italiano l'autostrada del Brennero in direzione Brennero è interdetta al transito dei mezzi superiori alle 7,5 tonnellate dalle 6 alle 20 nel tratto in provincia di Verona, da Verona Nord in poi, dalle 6 alle 20 nel tratto in provincia di Trento, dalle 7 alle 20 nel tratto in provincia di Bolzano, tra lo svincolo di Vipiteno e il confine con l'Austria. Tale uscita potrà essere anticipata qualora le condizioni del traffico lo rendano necessario. Per tutti gli altri veicoli la chiusura è dalle 11 alle 19. Code al momento segnalate tra Carpi e l'Autosole verso Modena. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI. The best of the 90s.
2: Radio Dance Floor.

Activator.

0: Dance Floor.
1: You know what time it is?
2: Sono le 15 e un minuto.
0: Dance Floor.
3: Initialize sequence. Now.
4: Novantology. Novantology, l'antologia della dance anni 90, con Fabri DJ.

0: Questo era Fabri DJ. Novantology torna tra un mese.
1: Andiamo, regà!
2: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
5: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
6: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
4: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
7: Lo lascerai, prima o poi.
4: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
8: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
9: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
10: Da Steven Spielberg.
9: Non riesco a capire, sono persone.
10: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
9: Cosa vuoi fare?
11: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
10: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
12: Pure music, no commercials.
13: The best of the 90s.
14: Radio

0: di Enrico.
1: Radio, dance floor e naturalmente grande musica, tutta la musica dei 10 anni, degli anni 90, perché questa poi è la mission della radio, come dico io, 24 hours today, solo dance emozionante. Ma quando c'è l'opportunità di avere al telefono, ahimè solo al telefono, anche le voci di chi ha vissuto e ha creato quegli anni, beh, effettivamente c'è un momento di emozione fortissima ed è un brivido, perché in questo momento al telefono di Radio Dance Floor c'è niente un po' di meno che Gala. Gala, benvenuta.
2: Ciao, come state?
1: Bene, grazie. Puoi poter parlare con chi ha creato un genere, uno stile, un modo di essere della dance anni 90 come sei stata tu, effettivamente è un motivo di grande vanto ed è un motivo di grande gioia per tutti gli ascoltatori di Radio Dance Floor. Ci racconti chi è Gala?
2: Beh, prima di tutto ti ringrazio per dire creato, perché in quegli anni, soprattutto negli anni 90, molti dei prodotti che sono usciti sul mercato, diciamo alla radio, erano comunque prodotti creati un po' anche come adesso i prodotti pop americani, un po' a tavolino, nel senso che le voci femminili della musica degli anni 90 erano vocalist, quello che in inglese si chiama vocalist, cioè semplicemente voci. Poi magari la canzone veniva scritta da un altro team, una ragazza la registrava e un'altra lo promuoveva. E invece nel mio caso ci tengo molto a dirlo, soprattutto ai miei fans, alle persone che mi hanno ascoltata e mi hanno seguita, che io ho sempre scritto tutte le mie canzoni e sono diciamo una singer-songwriter, quindi un cantautrice, che è una cosa abbastanza rara nella musica dance.
1: Certo, assolutamente sì.
2: Mi dici creato un genere, questo è fondamentale, perché io ricordo ai tempi, no, ancora adesso ti stiamo parlando, io sono a Brooklyn e ai tempi vivevo già negli Stati Uniti, ormai sono cittadina americana, vivo qua da 20 anni, e ai tempi volevo creare qualcosa di nuovo, volevo creare un genere diverso e mettere insieme quello che sentivo io nei clubs, quindi più house senza vocals, e la pop music, che invece era quello su cui io sono cresciuta, più sui Beatles, su Prince, eccetera. E cioè, come metto insieme questi due generi, e Free From Desire è stato un po' un mix tra pop e house music, diciamo.
1: Certo, una contaminazione che nasce però da un background musicale come quello che tu ci hai rivelato, Gala, davvero corposo. Hai parlato di Prince, hai parlato quindi di tutta la di tutto il panorama musicale newyorkese, insomma da Minneapolis in avanti. Con Prince effettivamente ci sono state delle sperimentazioni estremamente forti. C'è una curiosità anche sul tuo nome, nel senso che tu sei effettivamente, come dire, nata con una vocazione per l'arte.
2: Credo che, diciamo che nel nostro nome, sicuramente, non sempre, però spesso nel nome c'è anche un destino, credo. Gala era, si dice sempre, la musa di Dalì, perché noi conosciamo Dalì. In un mondo come quello del 2014, dove abbiamo scoperto quanto le donne sono state comunque attraverso i secoli, diciamo, la carriera, la loro arte offuscate, sappiamo che Gala era più di una musa. Ai tempi le donne magari non avevano la possibilità di diventare pittrici, poetesse, con la stessa facilità con cui gli uomini potevano fare questo, per cui magari Gala non è venuta fuori come artista, però in realtà era un'artista, è stata anche l'amante del poeta Paul Éluard, e quindi era una donna che secondo me ha più che già solo ispirato questi uomini, ma era un'artista lei stessa.
1: Ed in effetti, quindi, insomma, come si sarebbe detto una volta, nomen omen, e in questo caso il presagio è stato totalmente confermato poi dai risultati.
3: Excuse me, we are two. Me and my girlfriend. What? No, listen, we are on the list. Oh my god, I tell you, man, I came here every Friday. I'm not gonna pay tonight, all right? Excuse me. May I speak with Mark? He's not here yet? Okay, is Joshua here? I'm a friend of Joshua.

0: Dunque, l'esperienza, la carriera di Gala incomincia tra il 95 e il 96. Come sono stati gli esordi? Cioè, com'è che sei arrivata a quel gran disco Everyone Inside, che è stato un grande successo, che è il disco che di fatto ti ha lanciata a livello planetario?
1: Direi che il pezzo che poi ha lanciato a livello planetario direi che è Free From Desire. Everyone Has Inside è stato un pezzo che è andato in Italia, e quindi è stato un inizio che poi ha portato a Free From Desire and the success worldwide. Io vivevo già negli Stati Uniti, sono venuta qua quando avevo 16 anni, studiavo a Boston, e mi piaceva molto il mondo dei club, perché ai tempi i club non erano i club di oggi. Oggi se si viene a New York, diciamo negli ultimi 10 anni a New York, i club sono club dove c'è un dress code, come si dice in italiano dress code, cioè ti devi vestire in un certo modo per entrare, ci sono i tavoli, le bottiglie, devi spendere un certo amount of money per stare in un club. Ai tempi i club erano posti che definirei underground, quindi la gente underground, gente che si sentiva, diciamo, outsider della società, gay, crowd, eccetera, andava nei club per sfogarsi, per essere se stessa, per cui quel mondo mi ha attratto. Quindi dobbiamo immaginarci i club di quel tempo, quindi molto molto underground, e io ai tempi andavo con la mia macchina fotografica, nessuno aveva telefonini o macchine fotografiche, e io giravo con la mia Nikon con cui facevo fotografie della gente della notte, e da lì è partita la mia passione per il house, diciamo, per la house music. E ai tempi c'erano Tenaglia and Basket, the Tunnel and the Limelight, e da lì è nata un po' questa mia passione. Tornando in Italia durante l'estate ho incontrato dei DJ, diciamo, italiani, e ho fatto delle foto a loro, ho fatto delle copertine dei loro CD, e in cambio facevo queste foto gratis, e in cambio chiedevo di registrare dei pezzi, e già il primo pezzo che ho registrato è andato al numero uno in Italia, e poi dopo Free From Desire è andato al numero uno in tutto il resto del mondo.
0: Certo, e da lì è incominciato il fenomeno Gala, che poi conosciamo benissimo e che continua. Anche Radio Dance Floor si occupa dei 10 anni degli anni 90, ma l'esperienza, il progetto Gala continua naturalmente ancora, sì, anche nell'attualità, quindi con quelle mutazioni, con quei cambiamenti che sono naturalmente inevitabili con la crescita, la maturazione di un artista. Dunque, Free From Desire diventa il tuo grande successo. Allora, intanto ci puoi raccontare, poi lo ascolteremo, ci puoi raccontare come nasce questa canzone?
1: Stai parlando di Everyone Has Inside?
0: Di Free From Desire.
1: Free From Desire, scusa, non ho sentito. Free From Desire, Free From Desire è divertente, perché ai tempi, appunto, lavorando con dei DJ italiani che magari non conoscevano l'inglese, o non gli interessava, diciamo, occuparsi delle parole o del testo, mi hanno chiesto, cioè, vogliamo scrivere qualcosa con un testo un po' sexy che usa per esempio la parola desire, che era una parola, non lo so, che avevano sentito, eccetera. E io ho usato questo per in realtà scrivere un concetto, direi, opposto a quello che mi era stato chiesto. Vedevo in giro, come anche adesso, sempre gli artisti femminili che spingevano sempre il lato sexy. Ai tempi c'era Madonna, tutto guidato sempre dal sesso, eccetera. Io volevo scrivere una cosa che era l'opposto, cioè il desiderio, invece che sempre spingere il concetto del desiderio sessuale, di parlare invece di un concetto buddista. E quindi Free From Desire is freed from desire, mind and senses purified, liberato dal desiderio, la mente e i sensi purificati, è una poesia, è una preghiera buddista.
0: E quindi
1: una cosa molto molto divertente è andare nei club quando performo Free From Desire dal vivo, e vedere un intero club, thousands of people, cantare questa preghiera buddista in un club, che è una cosa bellissima.
0: Ed è bellissimo, effettivamente. Qui arriviamo poi ad uno degli aspetti che mi piacerebbe esplorare con te, cioè il rapporto con il pubblico, quel pubblico che ama gli anni 90, che ama il clima che si creava tra l'artista e il suo pubblico, appunto, durante le serate. Gala, noi adesso ascoltiamo Freed From Desire. Ti chiederei un favore, purtroppo con la qualità telefonica che è quella che è, me ne puoi canticchiare, mi puoi canticchiare l'inizio della canzone?
1: Certo. My love has got no money, he's got his strong beliefs. My love has got no power, he's got his strong beliefs.
0: E da lì in avanti incomincia Freed From Desire, che ascoltiamo qui on Radio Dance Floor. My love.

0: successo straordinario, come c'era del resto da aspettarsi, con questa particolarità che ringrazio Gala per averci comunicato, insomma, una preghiera buddista, quindi un mondo che effettivamente è complesso. Ecco, Gala, quando si parla della creazione di una canzone come Freed From Desire che abbiamo appena ascoltato, in effetti si parla di un successo planetario. Tu sei stata in classifica, ancora oggi è uno dei must della tua carriera musicale. Qual è la sensazione che si prova quando si sente passare la propria canzone per radio e magari la si scopre anche ai vertici della classifica?
1: Diciamo che quando era successo mi sembrava una cosa ovvia, nel senso che io, avendo messo tutta la mia energia e anche la mia intention, si dice in inglese, non mi viene la traduzione, ma il mio
0: entusiasmo, la tensione, ecco, la passione,
1: che, sì, focus, mi sembrava come nella mia mente, molto anche giovane, che la giustizia, semplicemente, se tu eri giusto e tu volevi la cosa giusta e ti spingevi per la cosa giusta e volevi comunicare alla gente il messaggio vero, era ovvio che la vita e il mondo ti permetteva di arrivare a questo. Adesso vedo che in realtà sicuramente c'erano dietro altri meccanismi che hanno fatto sì che il pezzo arrivasse alla radio, quindi adesso vedo, diciamo, in un modo diverso. Ai tempi mi sembrava come una cosa normale, ecco, non ero sorpresa.
0: Ecco, mi piace molto, sai, Gala, perché questo è un tratto caratteristico di tanti artisti della dance degli anni 90, la totale assenza di presunzione, questa semplicità che poi si trasmetteva come energia, come movimento con il proprio pubblico. E io immagino che fosse piacevole vedere le persone che non soltanto ballavano le tue canzoni, ma anche le cantavano magari a fior di labbra.
1: Sì, certo, e succede ancora, perché sono sempre in giro, purtroppo mai in Italia, perché l'Italia da una parte, appunto, il tuo paese ti ama, dall'altra non fa fatica a celebrare i propri artisti in un certo senso, soprattutto quelli internazionali, secondo me. Però, appunto, non so, solo l'ultimo anno ho fatto show dalla Russia, Dubai, Middle East, come si dice, Medio Oriente, piuttosto che Brasile, piuttosto che Francia, Belgio, dappertutto. E ancora, soprattutto anche i ragazzini giovani, ho appena fatto uno show 2 settimane fa a Ginevra, e i ragazzi avevano 17-18 anni e conoscevano le parole a memoria, perché quando una canzone poi diventa, diciamo, un po' un fix dei dance floors, poi la conoscono tutte le generazioni.
0: Esatto.
1: E questa è un'emozione molto forte.
0: Certo, soprattutto perché si viene a creare poi quella bella interazione che ritengo fondamentale. Nel 97, nuovo singolo, Let the Boy Cry. Ci racconti un po' la storia di questa canzone, che è diversa da Freed From Desire?
1: Sì, mi ricordo che ai tempi, appunto, non so, c'erano artisti come Ricky Martin e altri artisti che hanno fatto 2 o 3 singoli per iniziare, che erano molto simili l'uno all'altro, e mi ricordo che i producers mi avevano proposto un track, come si dice, un pezzo praticamente identico a Free From Desire, e io mi sono rifiutata, non mi interessava a livello artistico ripetermi, perché per me essere un artista è prima di tutto essere un artista per se stessi, non per il pubblico, non per vendere. Io volevo fare qualcosa che interessasse me, che mi rendesse excited, e Better Boy Cry, così in Better Boy Cry ho sviluppato un altro tipo di approccio, di voce, di concetto. La cosa che mi interessava più di questo, di questa canzone era il video, che era un video che ho messo insieme io con un amico, Filippo Antonello, che era un fotografo di cinema, e con un famoso lighting director, Luca Bigazzi, che ora è anche molto conosciuto nel cinema italiano, e che ha fatto le luci, diciamo, la fotografia, direttore della fotografia Year del mio video, e la cosa che mi interessava di più era questo video dove spiegavo un po' le parole della canzone. La canzone parla dell'infanzia, della mia infanzia, e credo di quella di molte ragazzini e ragazzine che non si identificavano in un gender, si dice in inglese, cioè in una sessualità precisa, cioè non si sentivano i maschietti che volevano giocare con i soldati o le femminucce che volevano giocare con le Barbie, ma si sentivano dei pirati, delle persone libere. Infatti dico nelle parole della canzone, dico I don't want the soldiers or dolls, the soldiers and dolls won't give away my childhood dream. I soldati e le bambole non ti sveleranno il segreto del mio sogno di bambina, ma io ero un pirata, I was a pirate and I sailed free, e navigavo libera.
0: Certo,
1: quindi è una canzone.
0: L'idea quindi, insomma, di una continuità comunque rispetto all'impegno che su una base molto orecchiabile continuavi a proporre, quindi non soltanto il riff molto facile da memorizzare, ma anche un messaggio profondo, perché c'è poi dell'autobiografismo, c'è un'attenzione anche a quelle che sono le sfumature del proprio animo.
1: Sì, mi aveva stupito ai tempi, perché avevo fatto, e questo invito tutti, che sono le persone che sono interessate alla musica, analizzare la musica, le parole, eccetera, a fare una top 10 loro, inventata, creata da loro, dei loro 10 favorite pieces, cioè le 10 canzoni preferite nella pop music, quindi non folk, non rock, ma pop music. E io l'avevo fatto e ho detto, vediamo, voglio fare un album che corrisponda alle mie 10 canzoni preferite, e mi sono resa conto che i miei 10 pezzi preferiti, io pensavo dicessero grandi cose, e invece analizzando poi le parole, cosa che faccio ormai da 20 anni, notavo che i messaggi erano pochi, se non quasi.
0: Ma erano importanti, diciamo. Certo, ecco, ho capito. Certo,
1: no, nel senso che nella musica, per esempio, io amavo Prince, uno dei miei pezzi preferiti, che rimane, il mio pezzo preferito era Kiss. Però, diciamo, le parole erano sempre amore.
0: Certo,
1: amore,
0: quindi amore, come dire, c'era un po' il vuoto all'interno di queste canzoni di grande successo che però non trasmettevano nulla. Quindi mi piace questa, come dire, l'uso di veicolare un bel messaggio attraverso una base,
1: esatto,
0: musicale accattivante, che io credo
1: molto
0: sia veramente
1: commerciale.
0: Esatto,
1: sì,
0: esatto, esatto. Noi ascoltiamo Let the Boy Cry e poi arriveremo a quello che è stato il secondo successo, sempre del 1997, con Coming to My Life. Al telefono di Radio Dance Floor c'è Gala.

0: Let Boy Cry, come ci ha raccontato Gala, canzone importante perché comunque c'è quel fondo di autobiografismo che diventa un elemento significativo e davvero rimarchevole, soprattutto perché è quello che fa poi la differenza tra una canzone e l'altra. Nel medesimo anno un altro enorme successo come Coming to My Life. Gala, non è facile proporre nel medesimo anno, a distanza di un tempo relativamente breve, due canzoni che sono state comunque di grande successo. Let Boy Cry arriva in classifica, è terzo nelle classifiche europee. Coming to My Life diventa un ripropone e riconsolida il successo mondiale di Gala.
1: Mm-hmm. E la domanda è?
0: Come si è creato questo, come dire, questo fil rouge tra una canzone come Let the Boy Cry e Coming to My Life, mm-hmm, che rimane una, sì, io credo, delle canzoni più famose in assoluto del repertorio, mm-hmm, di Gala?
1: Beh, ancora una volta, come spiegavo prima, per me era interessante che ogni canzone, ed è quello che sto facendo adesso con i miei nuovi pezzi, che ogni canzone fosse un mondo. Prima di tutto non c'era, ti parlo anche del lato pratico delle cose che è fondamentale, cioè non c'era un'organizzazione dietro ai release di questi dischi, che come l'organizzazione che possiamo pensare adesso per un Lady Gaga piuttosto che Rihanna, dove a tavolino ci si siede, si dice il release sarà il 7 gennaio, dobbiamo avere un album di 13 canzoni, andiamo a comprare i pezzi dai più bravi writers, scrittori del momento. No, io avanzavo da sola, scrivevo i miei pezzi da sola e ogni pezzo era un intero mondo, un'intera esperienza, un anno di lavoro, di pensieri, di come un parto, ogni volta come veramente un reale parto di una nuova vita, diciamo. E Coming to My Life è tutto un altro mondo di nuovo. Anche lì abbiamo fatto un video divertente, l'abbiamo girato in Italia, anche lì io ero molto coinvolta con quell'aspetto, perché in realtà io ho studiato fotografia e cinema a New York, per cui non ho studiato musica ma ho studiato arti visive, per cui sono partita un po' anche da quello. Ho portato dei ballerini spagnoli, gitani, fantastici, veri gitani, che hanno ballato su questo video, e ho creato ancora un altro mondo, cioè ogni canzone per me era un mondo in se stesso.
0: Ed è sicuramente fantastico, un pianeta con esplorazione, quindi che ogni volta si rinnova, e sono quelle emozioni che poi gli ascoltatori di Radio Dance Floor lo sanno benissimo, il suono della dance degli anni 90 riesce a trasmettere, vuoi per il groove che viene utilizzato, molto accattivante, molto commerciale, come ci dicevi tu, ma anche per l'attenzione riservata ai testi. Noi ascoltiamo Coming to My Life, ti chiederei, anche perché è una delle canzoni più amate in assoluto dagli ascoltatori di Radio Dance Floor, ti chiederei il grande piacere di introdurcela e poi ascoltiamo questo pezzo meraviglioso. Radio.

0: 1997, canzone straordinaria, un anno con due successi davvero importanti come Let the Boy Cry e Come into My Life, e poi arriviamo al 98. Come già detto, l'esperienza musicale di Gala continua, Radio Dance Flora come mission, l'esplorazione dei 10 anni degli anni 90, per cui noi ci fermiamo a Sandali. Gala, ci racconti come nasce questa canzone che nuovamente è diversa rispetto ai brani che abbiamo ascoltato in precedenza?
1: Mi ricordo più litigate su questa canzone più che successo, anche se poi è stato un successo, ma mi ricordo appunto di sempre trovarmi a discutere con il team produttivo perché volevo provare qualcosa di completamente diverso, e ovviamente il rischio spaventa, diciamo, se c'è una casa discografica piuttosto che un team, diciamo, che è interessato anche al lato marketing di un pezzo, si preoccupano perché magari non venderà, eccetera, mentre io come artista ovviamente spingevo per quello che sentivo, per quello che volevo esprimere, che secondo me un artista deve, adesso c'è questa immagine che gli artisti devono anche essere business, e in America soprattutto l'artista è un businessman, però bisogna stare sempre attenti a mantenere separate le due cose, se no l'arte diventa molto dry, come si dice, si aridisce. Io volevo assolutamente usare un coro di bambini per creare un sound evocativo. Volevo evocative, si dice in inglese, non so se la parola...
0: No, no, è giusto, anche in italiano c'è questa maniera molto suggestivo, evocative, capace di creare emozioni, sì, ecco, di trasmettere sensazioni,
1: bambini,
0: certo.
1: Quando questi bambini, e c'erano questi bambini che cantavano, cioè con le voci dei bambini creano, la gente poi quando ascolta il pezzo non lo sa, ma c'è questo subconscious,
0: subconscio, certo, cioè, come dire, una sorta di transfert, queste di voci, emozioni, certo.
1: Sì, delle voci un po' anche ambigue, perché la voce dei bambini maschili e femminili sono un po' ambigue, c'è questo tocco di ambiguità, e poi invece il messaggio molto chiaro, sempre simile un po' a Everyone Has Inside, cioè questo che è un po' un tema nella mia vita anche oggi, cioè io mi sveglio e ho questo fuoco dentro. Mio padre mi ha regalato un libro meraviglioso, che è un piccolo librettino che si chiama Il Duende. Il Duende è una figura leggendaria rappresenta, diciamo, questo fuoco che abbiamo dentro, questo demone. Il duende è un demone, un demon che abbiamo dentro, e dice, lo hanno i toreri, lo ha Bessie Smith, lo ha Miles Davis, persone che hanno dentro questo fuoco che non sta fermo. Come un'altra metafora del duende è il ballerino africano che va in trance, quindi questo fuoco dentro che uno si sveglia e che se ce l'hai
0: non ci si può fermare. Esatto.
1: Non ci si può fermare. C'era un film famoso che si chiamava Scarpette Rosse, Red Shoes, dove questa donna iniziava a ballare e non poteva fermarsi finché praticamente muore in modo drammaticissimo sotto un treno. Però io da bambina amavo anche questo film perché sentivo questa forza, e Suddenly parla ancora di questo, come Everyone Has Inside.
0: E noi ascoltiamo a questo punto Suddenly, e siamo arrivati purtroppo alla conclusione della nostra chiacchierata con Gala. Ultime battute al termine della canzone, le emozioni che Radio Dance Floor riesce a regalare ai suoi ascoltatori grazie alla disponibilità degli artisti, come in questo caso Gala, al telefono della radio 24 Hours Today, solo dance emozionante.

0: Insomma, un percorso intrigante tra il 95 con Everyone is Inside fino ad arrivare a Suddenly. Insomma, grazie Gala per essere stata con gli ascoltatori di Radio Dance Floor che, insomma, come sempre sono molto attenti e ti posso garantire che nei prossimi minuti, nelle prossime ore ci racconteranno le loro sensazioni, le loro emozioni, ci daranno i loro pareri e sono sempre davvero molto attenti. Ti chiederei un grosso favore, che è quello di salutare tutti gli ascoltatori di Radio Dance Floor che in questo momento sono, come si diceva una volta, incollati all'apparecchio.
1: Beh, vi ringrazio per aver ascoltato la mia intervista, vi saluto e spero che possiate venire sul mio sito, che si chiama Gala Sound, sound come il suono, galasound.com, dove potete anche trovare i miei nuovi pezzi e tutti i miei nuovi progetti che sto sviluppando qui a New York, che sono pezzi stupendi e video stupendi e progetti che mi piacerebbe condividere col vostro pubblico, specificamente di Radio Dance Floor e in generale con i miei fan italiani.
0: Grazie Gala per essere stata con noi, naturalmente buon lavoro.
1: Grazie.
2: I suonati di Enrico.

0: Dance Floor.
1: You know what time it is?
2: Sono le 17 in punto.
0: Dance Floor.
3: Classifica di maggio e poi dal prossimo appuntamento inaugureremo un nuovo mese di Dance Floor Parade, la chart delle canzoni più ballate in discoteca negli anni 90, insieme a Flavio su Radio Dance Floor, la radio ufficiale degli anni 90. 3 Alma Matrix, musica elettrica, 2 Blackwood, My Love For You, 1 Daft Punk, Round The World. Questo è il podio della settimana scorsa, un podio targato 24 maggio 1997. Avete votato la vostra preferita tra queste prime 3 posizioni e dal conteggio di tutti quanti i vostri voti sulla pagina Facebook di Radio Dance Floor non è cambiato nulla, avete riconfermato alla perfezione il podio originale, quindi anche la numero 1 con il 67% dei voti, Round the World, Daft Punk.
4: Dance Floor. Parade.

0: di cuore a tutti gli amici che hanno partecipato al Radio Voto, buona giornata ad Andrea Platini, Andrea Riva, grazie ad Antonello Cavedona, ad Antonio Caminito e poi ad Attilio Giotta, a David Versari, Gabriele Visi. Un ringraziamento anche a Giusy Favale, a Luigi Mosca, Manuela Farfallina, Marco Carella. Infine l'ultimo blocco, Mauro Ceccon, Nicola Penazzato, grazie a Stefano Bossi e a Vincenzo Gemmini. E adesso volume bello alto perché siamo pronti per accendere la macchina del tempo e tornare indietro fino al 26 maggio 1990. Si comincia dalla 20 con Hello Africa, lui è Dr. Alban. Dance
1: floor. Parade. Yo, African people, unite. Come together for the sake of your future. Yo, African people, unite.

Vorrei non sembrare scontato e perdonatemi se condivido con voi le mie sventure, ma fa un caldo atroce. Siamo veramente sicuri che...

avete riconosciuto la voce femminile, era quella di Leila Key. Questa canzone è simile a quella di Eddie Grant, che porta lo stesso titolo, ma naturalmente questa è in stile hip hop ed è piaciuta parecchio, anche perché in quel periodo Dr. Alban era veramente sulla cresta dell'onda. 17 per quanto riguarda le vendite nel nostro paese, 11 nella Eurochart Hot 100, 7 in Spagna e in Svezia, 3 in Svizzera, 2 in Germania, Grecia e Portogallo e 1 in Austria, mentre da noi il 26 maggio 1990 era in box numero 20.

Ecco che siamo passati dalla Svezia della numero 20 di Dr. Alban direttamente al Belgio insieme ai Business. Loro naturalmente fanno musica dance e questo singolo Don't Miss the Party Line in Regno Unito è riuscito ad arrivare alla posizione numero 7 della UK Singles Chart nell'aprile del 1990. Da noi in Dance Floor Parade il 26 maggio erano in box numero 19.

l'oceano Atlantico per andare fino negli States per trovare un po' di musica hip hop che arriva da Digital Underground, come vi dicevo. Questo singolo di Ampidance, traccia estratta dal loro album di debutto Sex Packets, numero 11 nella pop chart, 7 nella R&B chart, numero 1 nella Billboard Rap Singles chart e 18 in Dance Floor Parade.

ecco che è arrivato il momento di spostarci in Germania insieme a Deschi, anche se lui in realtà è originario del Queens e quindi di New York negli Stati Uniti. Ha iniziato facendo il DJ, facendo serate nei nightclub, un po' in giro per la Germania. Poi si è comprato un negozio di dischi a Francoforte e guardate com'era avanti. Una volta comprato il negozio di dischi ha pensato di iniziare a fare dischi, così dischi a chilometri zero, beh, era già molto avanti. Ha avuto 3 grandi successi all'interno della Billboard Hot Dance Music Club Play Chart, 2 da numero 1, e uno di quei 2 è stato proprio Let There Be House, la nostra numero 17.

Brano numero 16 di questa Dance Floor Parade dedicata al 26 maggio 1990 troviamo un altro personaggio che era molto popolare in quel periodo. Sto parlando di un DJ britannico che si faceva chiamare Adamski e qui lo ritroviamo in compagnia di Seoul con questo singolo che ha fatto veramente il giro del mondo, Killer.

gli inquilini di questa posizione numero 15 con Dirty Cash. Arrivano da Oltremanica, questo singolo è stato pubblicato la prima volta nel dicembre del 1989 e poi ancora nel 1990, e con la seconda pubblicazione sono riusciti ad arrivare alla posizione numero 2 della UK Singles Chart, numero 1 per quanto riguarda le vendite in Olanda, e hanno anche dominato l'americana Billboard Dance Club Play Chart e la Canadian RPM Dance Chart. Da noi in Dance Floor Parade, box numero 15.

e quante volte ce lo siamo sentiti ripetere da piccoli: non si tocca! Ecco, il senso è un po' quello per quanto riguarda questa posizione numero 14, You Can't Touch This. Lui è MC Hammer, è un rapper americano. Questo singolo è stato pubblicato nel gennaio del 1990. È stato un singolo di grande successo commerciale che si è trascinato appresso l'intero album da cui è stato estratto, rendendolo uno dei più venduti della storia della musica rap, con oltre 30 milioni di copie. Box numero 14, MC Hammer, You Can't Touch This.

Finalmente è arrivata anche l'Italia, ragazzi. Iniziavo a preoccuparmi. Ed è arrivata con FBI Project, formazione dance italiana attiva dal 1989 al 2006. Il loro brano più famoso è stato proprio questo, Reaching Paradise, brano che è arrivato anche sui teleschermi britannici grazie a Top of the Pops. Alla fine si tratta del riarrangiamento di un pezzo di Lamont Dozier del 1977. Quello originale si intitolava Going Back to My Roots e questa versione realizzata da FBI Project con il titolo di Rich in Paradise è riuscito ad entrare nelle top 10 di Germania, Austria, Svizzera e Regno Unito e poi naturalmente anche nella classifica di vendita italiana. E ovviamente anche in Dance Floor Parade alla numero 13. Oh, la 12 ancora mi piace un casino. Stanno arrivando i London Beat.

suonavamo in radio nel 1990 questo singolo di London Beat, I've Been Thinking About You, ragazzi. Allora, intanto London Beat arrivano ad Oltremanica, questa traccia è stata estratta dal loro secondo album di

seconda mezz'ora di questa classifica l'abbiamo aperta oltre manica insieme a Beats International con la voce di Lindy Layton in questo singolo Don't Be Good to Me, box numero 10.

Sì, arrivano dall'Olanda, ma ci sono delle forti influenze americane all'interno dei 24/7. Era veramente programmatissimo questo singolo, I Can't Stand It. La critica l'ha definito light and catchy e devo dire che al pubblico piaceva veramente tanto. Numero 2 in Svizzera, Portogallo, Austria, numero 1 nella UK Indie Chart, 1 per le vendite nel nostro paese e 9 in Dance Floor Parade il 26 maggio 1990.

siamo arrivati alla posizione numero 8 e riattraversiamo la Manica insieme alla musica di Soul to Soul, un vero e proprio musical collective che si è formato a Londra nel 1988. Risale alle ultime settimane del 1989 questo singolo Get a Life, singolo che è riuscito ad arrivare alla posizione numero 3 della UK Singles Chart e che in tutto il Regno Unito ha venduto qualcosa come 60.000 copie. Box numero 8 in Dance Floor Parade il 26 maggio 1990.

Torniamo dall'altra parte dell'oceano insieme ai D-Light e al loro singolo di debutto targato 1990, A Groove Is In The Heart. Questa traccia è stata celebrata per una miscela coinvolgente di house, disco, funk e per un iconico videoclip che l'accompagnava, che era quasi psichedelico. Box numero 7 in Dance Floor Parade, i D-Light con Groove Is In The Heart.

Dance Floor Parade molto internazionale quella di oggi, targata 26 maggio 1990, tant'è che l'Italia l'abbiamo vista col binocolo, ma tranquilli perché l'abbiamo ritrovata adesso alla posizione numero 6 con una delle produzioni di Gianfranco Bortolotti. Sto parlando proprio dei 49ers e di questo loro iconico singolo che si intitolava Touch Me. Occhio che con la prossima arriva.

parte che è sparita completamente dalla circolazione, cioè veramente si è eclissata. Allora, All Around the World, singolo pubblicato nell'ottobre del 1989, seconda traccia estratta dal primo album di studio Affection di questa cantante britannica. Gli States hanno dovuto aspettare qualche mese per la pubblicazione dall'altra parte dell'oceano. Nel 1992 è stato rifatto, sempre da Lisa Stansfield, ma in duetto con Barry White. Insomma, questo singolo All Around the World ha fatto il giro del globo. Disco d'oro in Australia, Austria, Germania, Regno Unito e Svezia, disco di platino oltreoceano negli States, solo là per avere platino bisogna vendere più di 1 milione di copie. E box numero 5 in Dance Floor Parade il 26 maggio 1990. Ancora una e sarà

0: Soul to Soul con Get a Life. In box numero 7 c'erano i Delight con la loro Groove is in the Heart. 6 per i 49ers, Touch Me. In box numero 5 c'era Lisa Stansfield con il remix di All Around the World. E la 4 era Get Up dei Technotronic. Adesso volume e concentrazione, perché c'è da voi il controllo di questa Dance Floor Parade. State pronti a votare la vostra preferita tra le prossime 3 posizioni sulla pagina Facebook di Radio Dance Floor. Cercate il post del podio di oggi ed esprimete il vostro voto con un semplice commento al post. Oh ragazzi, il radio voto è aperto a tutti, quindi invitate amici, parenti, conoscenti, colleghi, insomma fate voi chi vi pare. Si comincia con lo scalino più basso del podio e il volume deve essere bello alto, perché alla numero 3 stanno arrivando gli Snap con The Power.
1: Number 3.

oggi con una formazione veramente gloriosa, quella degli Snap, e questo è sicuramente uno dei loro cavalli di battaglia, The Power. Piaciuta? E allora pagina Facebook di Radio Dance Floor, votatela. E mentre voi recuperate i taccuini segreti e piazzate le stelline a fianco alla posizione numero 3, noi ci portiamo avanti, perché alla 2 arriva l'Italia insieme ai Black Box, Everybody! Number 2.

discoteca il 26 maggio 1990 è stata Vogue di Madonna. Number 1. Everybody, everybody, what are you looking at?

0: di questo singolo di Madonna che andava veramente fortissimo in quel periodo. Era Vogue in box numero 1. Piaciuta? E allora pagina Facebook di Radio Dance Floor, votatela. 3 Snap the Power, 2 Black Box Everybody, 1 Madonna Vogue. Reagite a questo podio targato 26 maggio 1990. Fatelo vostro, hackeratelo votando la vostra preferita tra queste prime 3 posizioni sulla pagina Facebook di Radio Dance Floor. Cercate il post del podio di oggi ed esprimete il vostro voto con un semplice commento al post. Se volete riascoltare tutta quanta questa chart, andate su radiodancefloor.it, cliccate sulla pagina del palinsesto, sulla pagina della Dance Floor Parade, e lì troverete l'indicazione di ogni replica di questa chart dedicata al 26 maggio 1990. Io vi do appuntamento tra 7 giorni esatti con altre 20 grandi protagoniste della Dance anni 90 in una nuova Dance Floor Parade, e sarà la prima del mese di giugno. Da Flavio è tutto, ciao ne!
1: Dance Floor Parade.
2: Dance Floor.
3: You know what time it is?
4: Sono le 18 in punto.
2: Dance Floor.
5: Anni 2000.
6: Welcome to a new millennium.

0: check, one, two. Radio Dance Floor. Check it out. La radio ufficiale degli anni 90.
1: Su Radio Dance Floor c'è.

90s Mix, un anno di dance in 60 minuti, con Danny DJ in console, in onda il primo sabato del mese alle 15, solo su Radio Dance Floor. 1995.

0: is Jennifer Lopez.
1: Hey yo, this is Eminem.
2: Ciao, siamo i Take That.
3: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.
4: Right about now, the funk soul.

0: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
6: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
7: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
4: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
8: Lo lascerai, prima o poi.
4: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
9: Am I interrupting something? Non-stop
10: music is on its way.
11: The sound of the 90s.
12: Identify yourself.
13: Radio Dance Floor.
14: Luce Verde Italia.
15: Buonasera dalla redazione, ben trovati. È sensibilmente calato di intensità il traffico sulla rete viaria nazionale, sulla A22 del Brennero fino alle ore 20 di questa sera. Divieto di transito ai mezzi pesanti tra Verona Nord e il confine con l'Austria. Riaperto intanto a tutti i veicoli il valico del Brennero. Resta trafficata la A14 Adriatica, interessata da rallentamenti con code tra Imola e Cesena Nord in direzione di Ancona. Sulla 15 della Cisa, Parma La Spezia, code ancora tra Berceto e Pontremoli, direzione La Spezia, vi sono dei lavori. Sulla Milano-Genova, sempre per lavori, code tra Roncoscrivia e Bolzaneto, in direzione quindi di Genova. Sulla A10, Genova a Ventimiglia, incolonnamenti tra Renzano e Savona, altre code da Savona a Spotorno, il tutto quindi verso Ventimiglia. Si tratta anche in questo caso di lavori. Sulla A26 dei Trafori, code a tratti tra Ovada e Masone verso Genova. Poi sulla A12, Genova-Livorno-Rosignano, ancora code da Sarzana alla Spezia, sempre verso Genova. Per quanto riguarda i nodi autostradali di Bologna e Firenze, al momento non ci sono particolari problemi, altrettanto per quanto concerne la zona di Roma, ma alle porte della capitale permangono disagi sulla Roma-L'Aquila-Teramo, dove tra Castelmadame e Vicovaro Mandela ci sono circa 5 km di fila in direzione dell'Aquila alla causa l'incendio di un veicolo. A Napoli difficoltà sull'asse mediano, un incidente provoca incolonnamenti nelle due direzioni tra Giuliano in Campania e Sant'Antimo. Queste le notizie più importanti, grazie per l'ascolto.
14: Un servizio a cura dell'ACI.
16: You know what it is? Radio Dance Club. Back to the 90s.

0: su Radio Dance Floor c'è
1: Back to the Groove. Back to the Groove.
0: Girano i dischi di Gio Turco DJ.
2: Music never stops.

0: dance floor.
1: You know what time it is?
2: Sono le 21 e un minuto.
0: Dance floor.
3: Welcome, welcome,
4: welcome.
3: Welcome to Global Evolution, the dark side of radio dance floor.
5: Global Evolution. Global Evolution. Global Evolution. Conducono il viaggio il Dr. DJ e Killer DJ. Global Evolution. Le sonorità avvolgenti e fluttuanti di Dr. DJ e Killer DJ.
6: Welcome to the dance floor.
7: Global Evolution. Alterazione genetica del suono con Dr. DJ e Killer DJ.
8: Let's party.
5: Global Evolution. La dimensione dove suoni e melodie si fondono creando un viaggio di pura energia.
8: Then we can say, let's party.

Evolution. Global Evolution. Le sonorità avvolgenti e fluttuanti di Dr. DJ e Killer DJ. Welcome to the dance floor.

0: Evolution. Global Evolution. Global Evolution. La dimensione dove suoni e melodie si fondono creando un viaggio di pura energia. Global Evolution. Conducono il viaggio Dr. DJ e Killer DJ. Global Evolution. Global Evolution. Le sonorità avvolgenti e fluttuanti di Dr. DJ e Killer DJ. Global Evolution. Alterazione genetica del suono con Dr. DJ e Killer DJ.
1: Dance Floor.
2: You know what time it is?
3: Sono le 22 e 4 minuti.
1: Dance Floor.
4: The sound. The emotion. The memories. The mix.

0: text message.
1: Sistema inserito per digitalizzazione. Inserire dati.
2: Radio Dance Floor e naturalmente grande musica, tutta la musica dei 10 anni, degli anni 90, perché questa poi è la mission della radio, come dico io, 24 hours today, solo dance emozionante. Ma quando c'è l'opportunità di avere al telefono, ahimè solo al telefono, anche le voci di chi ha vissuto e ha creato quegli anni, beh, effettivamente c'è un momento di emozione fortissima ed è un brivido, perché in questo momento al telefono di Radio Dance Floor c'è niente po' di meno che Gala. Gala, benvenuta.
3: Ciao, come state?
2: Bene, grazie. Poi poter parlare con chi ha creato un genere, uno stile, un modo di essere della dance anni

0: ascoltatori di Radio Dance Floor. Ci racconti chi è Gala?
1: Beh, prima di tutto ti ringrazio per dire creato, perché in quegli anni, soprattutto negli anni 90, molti dei prodotti che sono usciti sul mercato, diciamo alla radio, erano comunque prodotti creati un po' anche come adesso i prodotti pop americani, un po' a tavolino, nel senso che le voci femminili della musica degli anni 90 erano vocalist, quello che in inglese si chiama vocalist, cioè semplicemente voci. Poi magari la canzone veniva scritta da un altro team, una ragazza la registrava e un'altra lo promuoveva. E invece nel mio caso, ci tengo molto a dirlo, soprattutto ai miei fans, alle persone che mi hanno ascoltata e mi hanno seguita, che io ho sempre scritto tutte le mie canzoni, e sono diciamo una singer-songwriter, quindi un cantautrice, che è una cosa abbastanza rara nella musica dance.
0: Certo, assolutamente.
1: E,
0: sì.
1: Ed quindi mi dici creato un genere, questo è fondamentale, perché io ricordo ai tempi, no, ancora adesso stiamo parlando, io sono a Brooklyn, e ai tempi vivevo già negli Stati Uniti, ormai sono cittadina americana, vivo qua da 20 anni, e ai tempi volevo creare qualcosa di nuovo, volevo creare un genere diverso e mettere insieme quello che sentivo io nei clubs, quindi più house senza vocals, e la pop music, che invece era quello su cui io sono cresciuta, più sui Beatles, su Prince, eccetera. E cioè, come metto insieme questi due generi, e Free From Desire è stato un po' un mix tra pop e house music, diciamo.
0: Certo, una contaminazione che nasce però da un background musicale come quello che tu ci hai rivelato, Gala, davvero corposo. Hai parlato di Prince, hai parlato quindi di tutta la di tutto il panorama musicale newyorkese, insomma da Minneapolis in avanti. Con Prince effettivamente ci sono state delle sperimentazioni estremamente forti. C'è una curiosità anche sul tuo nome, nel senso che tu sei effettivamente, come dire, nata con una vocazione per l'arte.
1: Credo che, diciamo che nel nostro nome, sicuramente, non sempre, però spesso nel nome c'è anche un destino, credo. Gala era, si dice sempre, la musa di Dalì, perché noi conosciamo Dalì. In un mondo come quello del 2014, dove abbiamo scoperto quanto le donne sono state comunque attraverso i secoli, diciamo, la loro carriera, la loro arte offuscate, sappiamo che Gala era più di una musa. Ai tempi le donne magari non avevano la possibilità di diventare pittrici, poetesse, con la stessa facilità con cui gli uomini potevano fare questo, per cui magari Gala non è venuta fuori come artista, però in realtà era un'artista, è stata anche l'amante del poeta Paul Éluard, e quindi era una donna che secondo me ha più che già solo ispirato questi uomini, ma era un'artista lei stessa.
0: Ed in effetti, quindi, insomma, come si sarebbe detto una volta, nomen omen, e in questo caso il presagio è stato totalmente confermato poi dai risultati.
2: Excuse me, we are two. Yeah, me and my girlfriend. What? No, listen, we are on the list. Oh my god. I tell you, man, I came here every Friday. I'm not gonna pay tonight, all right? Excuse me. May I speak with Mark? He's not here yet? Okay, is Joshua here? I'm a friend of Joshua.

0: Dunque, l'esperienza, la carriera di Gala incomincia tra il 95 e il 96. Come sono stati gli esordi? Cioè, com'è che sei arrivata a quel gran disco Everyone Inside, che è stato un grande successo, che è il disco che di fatto ti ha lanciata a livello planetario?
1: Direi che il pezzo che poi ha lanciato a livello planetario direi che è Free From Desire. Everyone Has Inside è stato un pezzo che è andato in Italia e quindi è stato un inizio che poi ha portato a Free From Desire and the success worldwide. Io vivevo già negli Stati Uniti, sono venuta qua quando avevo 16 anni, studiavo a Boston, e mi piaceva molto il mondo dei club, perché ai tempi i club non erano i club di oggi. Oggi se si viene a New York, diciamo negli ultimi 10 anni a New York, i club sono club dove c'è un dress code, come si dice in italiano dress code, cioè ti devi vestire in un certo modo per entrare, ci sono i tavoli, le bottiglie, devi spendere un certo amount of money per stare in un club. Ai tempi i club erano posti che definirei underground, quindi la gente underground, dai gente che si sentiva, diciamo, outsiders della società, gay, crowd, eccetera, andava nei club per sfogarsi, per essere se stessa, per cui quel mondo mi ha attratto. Quindi dobbiamo immaginarci i club di quel tempo, quindi molto molto underground, e io ai tempi andavo con la mia macchina fotografica, nessuno aveva telefonini o macchine fotografiche, e io giravo con la mia Nikon con cui facevo fotografie della gente della notte, e da lì è partita la mia passione per il house, diciamo, per la house music. E ai tempi c'erano Tenaglia and Vasquez, the Tunnel and the Limelight, e da lì è nata un po' questa mia passione. Tornando in Italia durante l'estate ho incontrato dei DJ, diciamo, italiani, e ho fatto delle foto a loro, ho fatto delle copertine dei loro CD, e in cambio facevo queste foto gratis, e in cambio chiedevo di registrare dei pezzi. E già il primo pezzo che ho registrato è andato al numero uno in Italia, e poi dopo Free From Desire è andato al numero uno in tutto il resto del mondo.
0: Certo, e da lì è incominciato il fenomeno Gala, che poi conosciamo benissimo e che continua. Anche Radio Dance Floor si occupa dei 10 anni degli anni 90, ma l'esperienza, il progetto Gala continua naturalmente ancora, sì, anche nell'attualità, quindi con quelle mutazioni, con quei cambiamenti che sono naturalmente inevitabili con la crescita, la maturazione di un artista. Dunque, Free From Desire diventa il tuo grande successo. Allora, intanto ci puoi raccontare, poi lo ascolteremo, ci puoi raccontare come nasce questa canzone?
1: Stai parlando di Everyone Has Inside?
0: Di Free From Desire.
1: Free From Desire, scusa, non ho sentito. Free From Desire, Free From Desire è divertente, perché ai tempi, appunto, lavorando con dei DJ italiani che magari non conoscevano l'inglese, o non gli interessava, diciamo, occuparsi delle parole o del testo, mi hanno chiesto, cioè, vogliamo scrivere qualcosa con un testo un po' sexy, che usa per esempio la parola desire, che era una parola, non lo so, che avevano sentito, eccetera. E io ho usato questo per in realtà scrivere un concetto, direi, opposto a quello che mi era stato chiesto. Vedevo in giro, come anche adesso, sempre gli artisti femminili che spingevano sempre il lato sexy. Ai tempi c'era Madonna, tutto guidato sempre dal sesso, eccetera. Io volevo scrivere una cosa che era l'opposto, cioè il desiderio, invece che sempre spingere il concetto del desiderio sessuale, di parlare invece di un concetto buddista. E quindi Free From Desire is freed from desire, mind and senses purified, liberato dal desiderio, la mente e i sensi purificati. È una poesia, è una preghiera buddista.
0: E quindi
1: una cosa molto molto divertente è andare nei club quando performo Free From Desire dal vivo, e vedere un intero club, thousands of people, cantare questa preghiera buddista in un club, che è una cosa bellissima.
0: Ed è bellissimo, effettivamente. Qui arriviamo poi ad uno degli aspetti che mi piacerebbe esplorare con te, cioè il rapporto con il pubblico, quel pubblico che ama gli anni 90, che ama il clima che si creava tra l'artista e il suo pubblico, appunto, durante le serate. Gala, noi adesso ascoltiamo Freed From Desire. Ti chiederei un favore, purtroppo con la qualità telefonica che è quella che è, me ne puoi canticchiare, mi puoi canticchiare l'inizio della canzone?
1: Certo. My love has got no money, he's got his strong beliefs. My love has got no power, he's got his strong beliefs.
0: E da lì in avanti incomincia Freed From Desire, che ascoltiamo qui on Radio Dance Floor.

0: successo straordinario, come c'era del resto da aspettarsi, con questa particolarità che ringrazio Gala per averci comunicato, insomma, una preghiera buddista, quindi un mondo che effettivamente è complesso. Ecco, Gala, quando si parla della creazione di una canzone come Freed From Desire che abbiamo appena ascoltato, in effetti si parla di un successo planetario. Tu sei stata in classifica, ancora oggi è uno dei must della tua carriera musicale. Qual è la sensazione che si prova quando si sente passare la propria canzone per radio e magari la si scopre anche ai vertici della classifica?
1: Diciamo che quando era successo mi sembrava una cosa ovvia, nel senso che io, avendo messo tutta la mia energia e anche la mia intention, si dice in inglese, non mi viene la traduzione, ma il mio
0: entusiasmo, la tensione, ecco, la passione,
1: che, sì, focus, mi sembrava come nella mia mente, molto anche giovane, che la giustizia, semplicemente, se tu eri giusto e tu volevi la cosa giusta e ti spingevi per la cosa giusta e volevi comunicare alla gente il messaggio vero, era ovvio che la vita e il mondo ti permetteva di arrivare a questo. Adesso vedo che in realtà sicuramente c'erano dietro altri meccanismi che hanno fatto sì che il pezzo arrivasse alla radio, quindi adesso vedo, diciamo, in un modo diverso. Ai tempi mi sembrava come una cosa normale, ecco, non ero sorpresa.
0: Ecco, mi piace molto, sai, Gala, perché questo è un tratto caratteristico di tanti artisti della dance degli anni 90, la totale assenza di presunzione, questa semplicità che poi si trasmetteva come energia, come movimento con il proprio pubblico. E io immagino che fosse piacevole vedere le persone che non soltanto ballavano le tue canzoni, ma anche le cantavano magari a fior di labbra.
1: Sì, certo, e succede ancora, perché sono sempre in giro, purtroppo mai in Italia, perché l'Italia da una parte, appunto, il tuo paese ti ama, dall'altra non fa fatica a celebrare i propri artisti in un certo senso, soprattutto quelli internazionali, secondo me. E però, appunto, non so, solo l'ultimo anno ho fatto show dalla Russia, Dubai, Middle East, come si dice, Medio Oriente, piuttosto che Brasile, piuttosto che Francia, Belgio, dappertutto. E ancora, soprattutto anche i ragazzini giovani, ho appena fatto uno show 2 settimane fa a Ginevra, e i ragazzi avevano 17-18 anni e conoscevano le parole a memoria, perché quando una canzone poi diventa, diciamo, un po' un fix dei dance floors, poi la conoscono tutte le generazioni. Esatto. Questa è un'emozione molto forte.
0: Certo, soprattutto perché si viene a creare poi quella bella interazione che ritengo fondamentale. Nel 97, nuovo singolo, Let the Boy Cry. Ci racconti un po' la storia di questa canzone, che è diversa da Freed From Desire?
1: Sì, mi ricordo che ai tempi, appunto, non so, c'erano artisti come Ricky Martin e altri artisti che hanno fatto 2 o 3 singoli per iniziare, che erano molto simili l'uno all'altro, e mi ricordo che i producers mi avevano proposto un track, come si dice, un pezzo praticamente identico a Free From Desire, e io mi sono rifiutata, non mi interessava a livello artistico ripetermi, perché per me essere un artista è prima di tutto essere un artista per se stessi, non per il pubblico, non per vendere. Io volevo fare qualcosa che interessasse me, che mi rendesse excited. E Let a Boy Cry, così, in Let a Boy Cry ho sviluppato un altro tipo di approccio, di voce, di concetto. La cosa che mi interessava più di questa canzone era il video, che era un video che ho messo insieme io con un amico, Filippo Antonello, che era un fotografo di cinema, e con un famoso lighting director, Luca Bigazzi, che ora è anche molto conosciuto nel cinema italiano e che ha fatto le luci, diciamo, la fotografia, direttore della fotografia del mio video. E la cosa che mi interessava di più era questo video dove spiegavo un po' le parole della canzone. La canzone parla dell'infanzia, della mia infanzia, e credo di quella di molte ragazzini e ragazzine che non si identificavano in un gender, si dice in inglese, cioè in una sessualità precisa, cioè non si sentivano i maschietti che volevano giocare con i soldati o le femminucce che volevano giocare con le Barbie, ma si sentivano dei pirati, delle persone libere. Infatti dico nelle parole della canzone, dico I don't want the soldiers or dolls, the soldiers and dolls won't give away my childhood dream. I soldati e le bambole non ti sveleranno il segreto del mio sogno di bambina, ma io ero un pirata, I was a pirate and I sail free, e navigavo libera.
0: Certo,
1: quindi è una canzone.
0: L'idea quindi, insomma, di una continuità comunque rispetto all'impegno che su una base molto orecchiabile continuavi a proporre, quindi non soltanto il riff molto facile da memorizzare, ma anche un messaggio profondo, perché c'è poi dell'autobiografismo, c'è un'attenzione anche a quelle che sono le sfumature del proprio animo.
1: Sì, mi aveva stupito ai tempi, perché avevo fatto, e questo invito tutti, che sono le persone che sono interessate alla musica, a analizzare la musica, le parole, eccetera, a fare una top 10 loro, inventata, creata da loro, dei loro 10 favorite pieces, cioè le 10 canzoni preferite nella pop music, quindi non folk, non rock, ma pop music. E io l'avevo fatto e ho detto, vediamo, voglio fare un album che corrisponda alle mie 10 canzoni preferite, e mi sono resa conto che i miei 10 pezzi preferiti, io pensavo dicessero grandi cose, e invece analizzando poi le parole, cosa che faccio ormai da 20 anni, notavo che i messaggi erano pochi, se non quasi.
0: Ma erano importanti, certo, ecco, capito. Certo,
1: no, nel senso che nella musica, per esempio, io amavo Prince, uno dei miei pezzi preferiti, che rimane il mio pezzo preferito, era Kiss. Però, diciamo, le parole erano sempre amore o sesso.
0: Certo,
1: amore,
0: quindi amore, come dire, c'era un po' il vuoto all'interno di queste canzoni di grande successo che però non trasmettevano nulla. Quindi mi piace questa, come dire, l'uso di veicolare un bel messaggio attraverso una base,
1: esatto,
0: musicale accattivante, che io credo
1: molto
0: sia veramente
1: commerciale.
0: Esatto,
1: sì,
0: esatto,
1: esatto.
0: Noi ascoltiamo Let the Boy Cry e poi arriveremo a quello che è stato il secondo successo, sempre del 1997, con Coming to My Life. Al telefono di Radio Dance Floor c'è Gala. I passed through.

0: Let the Boy Cry, come ci ha raccontato Gala, canzone importante perché comunque c'è quel fondo di autobiografismo che diventa un elemento significativo e davvero rimarchevole, soprattutto perché è quello che fa poi la differenza tra una canzone e l'altra. Nel medesimo anno un altro enorme successo come Come Into My Life. Gala, non è facile proporre nel medesimo anno, a distanza di un tempo relativamente breve, due canzoni che sono state comunque di grande successo. Let the Boy Cry arriva in classifica e terzo nelle classifiche europee. Come Into My Life diventa ripropone e riconsolida il successo mondiale di Gala.
1: E la domanda è?
0: Come si è creato questo, come dire, questo fil rouge tra una canzone come Let the Boy Cry e Come Into My Life, mm-hmm. che rimane una, sì. io credo, delle canzoni più famose in assoluto del repertorio di Gala?
1: Beh, ancora una volta, come spiegavo prima, per me era interessante che ogni canzone, ed è quello che sto facendo adesso con i miei nuovi pezzi, che ogni canzone fosse un mondo. Prima di tutto non c'era, ti parlo anche del lato pratico delle cose che è fondamentale, cioè non c'era un'organizzazione dietro ai release di questi dischi, che come l'organizzazione che possiamo pensare adesso per un Lady Gaga piuttosto che Rihanna, dove a tavolino ci si siede, si dice il release sarà il 7 gennaio, dobbiamo avere un album di 10 canzoni, andiamo a comprare i pezzi dai più bravi writers, scrittori del momento. No, io avanzavo da sola, scrivevo i miei pezzi da sola e ogni pezzo era un intero mondo, un'intera esperienza, un anno di lavoro, di pensieri, di come un parto, ogni volta come un reale parto di una nuova vita, diciamo. E Coming to My Life è tutto un altro mondo di nuovo. Anche lì abbiamo fatto un video divertente, l'abbiamo girato in Italia, anche lì io ero molto coinvolta con quell'aspetto, perché in realtà io ho studiato fotografia e cinema a New York, per cui non ho studiato musica ma ho studiato arti visive, per cui sono partita un po' anche da quello. Ho portato dei ballerini spagnoli gitani, fantastici, veri gitani, che hanno ballato su questo video, e ho creato ancora un altro mondo, cioè ogni canzone per me era un mondo in se stesso.
0: Ed è sicuramente fantastico, un pianeta, con un'esplorazione quindi che ogni volta si rinnova, e sono quelle emozioni che poi gli ascoltatori di Radio Dance Floor lo sanno benissimo, il suono della dance degli anni 90 riesce a trasmettere, vuoi per il groove che viene utilizzato, molto accattivante, molto commerciale, come ci dicevi tu, ma anche per l'attenzione riservata ai testi. Noi ascoltiamo Come Into My Life, ti chiederei, anche perché è una delle canzoni più amate in assoluto dagli ascoltatori di Radio Dance Floor, ti chiederei il grande piacere di introdurcela e poi ascoltiamo questo pezzo meraviglioso.
1: Right.

0: 1997, canzone straordinaria, un anno con due successi davvero importanti come Let the Boy Cry e Come Into My Life, e poi arriviamo al 98. Come già detto, l'esperienza musicale di Gala continua, Radio Dance Floor ha come mission l'esplorazione dei 10 anni degli anni 90, per cui noi ci fermiamo a Sandali. Gala, ci racconti come nasce questa canzone che nuovamente è diversa rispetto ai brani che abbiamo ascoltato in precedenza?
1: Suddenly, mi ricordo più litigate di questa canzone più che successo, anche se poi è stato un successo, ma mi ricordo appunto di sempre trovarmi a discutere con il team produttivo perché volevo provare qualcosa di completamente diverso, e ovviamente il rischio spaventa, diciamo, se c'è una casa discografica piuttosto che un team, diciamo, che è interessato anche al lato marketing di un pezzo, si preoccupano perché non, magari non venderà, eccetera. Mentre io come artista ovviamente spingevo per quello che sentivo, per quello che volevo esprimere, che secondo me un artista deve, adesso c'è questa immagine che gli artisti devono anche essere business, e in America soprattutto l'artista è un businessman, però bisogna stare sempre attenti a mantenere separate le due cose, se no l'arte diventa molto dry, come si dice, si aridisce. Io volevo assolutamente usare un coro di bambini per creare un sound evocativo. Volevo evocative, si dice in inglese, non so se la parola...
0: No, no, è giusto, anche in italiano c'è questa maniera molto suggestivo, capace di creare emozioni, ecco, sì, di trasmettere sensazioni, certo.
1: Quando questi bambini, e c'erano questi bambini che cantavano, cioè con le voci dei bambini creano, la gente poi quando ascolta il pezzo non lo sa, ma c'è questo subconscious.
0: Subconscio, certo, cioè, come dire, una sorta di transfert, queste di voci, emozioni, certo.
1: Sì, delle voci un po' anche ambigue, perché la voce dei bambini maschili e femminili sono un po' ambigue, e c'è, cioè, questo tocco di ambiguità, e poi invece il messaggio è molto chiaro, sempre simile un po' a Everyone Has Inside, cioè questo che è un po' un tema nella mia vita anche oggi, cioè io mi sveglio e ho questo fuoco dentro. Il mio padre mi ha regalato un libro meraviglioso, che è un piccolo librettino che si chiama Il Duende. Il Duende è una figura leggendaria rappresenta, diciamo, questo fuoco che abbiamo dentro, questo demone. Il duende è un demone, è un demon che abbiamo dentro, e dice, lo hanno i toreri, lo ha Bessie Smith, lo ha Miles Davis, persone che hanno dentro questo fuoco che non sta fermo. Come un'altra metafora del duende è il ballerino africano che va in trance. Quindi questo fuoco dentro, che uno si sveglia e che se ce l'hai
0: non ci si può fermare. Esatto.
1: Si può fermare. C'era un film famoso che si chiamava Scarpette Rosse, Red Shoes, dove questa donna iniziava a ballare e non poteva fermarsi finché praticamente muore in modo drammaticissimo sotto un treno. Però io da bambina amavo anche questo film perché sentivo questa forza, e Suddenly parla ancora di questo, come Everyone Has Inside.
0: E noi ascoltiamo a questo punto Suddenly, e siamo arrivati purtroppo alla conclusione della nostra chiacchierata con Gala. Ultime battute al termine della canzone, le emozioni che Radio Dance Floor riesce a regalare ai suoi ascoltatori grazie alla disponibilità degli artisti, come in questo caso Gala, al telefono della radio 24 Hours Today, solo dance emozionante.

0: Insomma, un percorso intrigante tra il 95 con Everyone is Inside fino ad arrivare a Sadoli. Insomma, grazie Gala per essere stata con gli ascoltatori di Radio Dance Floor che, insomma, come sempre sono molto attenti e ti posso garantire che nei prossimi minuti, nelle prossime ore ci racconteranno le loro sensazioni, le loro emozioni, ci daranno i loro pareri e sono sempre davvero molto attenti. Ti chiederei un grosso favore, che è quello di salutare tutti gli ascoltatori di Radio Dance Floor che in questo momento sono, come si diceva una volta, incollati all'apparecchio.
1: Beh, vi ringrazio per aver ascoltato la mia intervista, vi saluto e spero che possiate venire sul mio sito che si chiama Gala Sound, sound come il suono, galasound.com, dove potete anche trovare i miei nuovi pezzi e tutti i miei nuovi progetti che sto sviluppando qui a New York, che sono pezzi stupendi e video stupendi e progetti che mi piacerebbe condividere col vostro pubblico, specificamente di Radio Dance Floor e in generale con i miei fan italiani.
0: Grazie Gala per essere stata con noi, naturalmente buon lavoro.
1: Grazie.
2: I suonati di Enrico.
3: Radio Dance Floor.

drive me crazy. All night long. Drive me crazy. All night long.